0: RTF, Jersey Coast Guard, must receive the passing Saint Helier, outbound to Asia. Two buses on board ETA
1: 143. Security, security, all stations, all stations, all stations. This is Jobo traffic, Jobo traffic, Jobo traffic. For navigational warning in the northeastbound lane of the Cascade.
2: I'm your board, Jobo traffic, 05,
1: outbound lane. The tag Sarmat, call sign uniform, Bravo, Victor, Kilo 8 is showing
3: about. Let's just say again, total length of
1: 600 meters. Reported in position. For 9 degrees, 51 decimal 2 minutes north, 002 degrees, 28 decimal 2 minutes west. Making call 076 degrees, speed around 7 decimal 4 knots. A sharp lookout and wiper.
4: Security,
1: appel à tous. Ici Jobo Traffic. Pour la diffusion d'un bulletin d'information à la navigation, voie montante du DSC des Cascades. Opération de remorquage en voie montante. Le remorquage s'arrête. Il appelle l'univers
4: Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean

0: Ma il copico di
1: Ecco
0: cosa
1: per
0: abbiamo
1: qua,
0: lasciato a scorreggine
1: ecco per
0: il
1: qua.
0: DC.
1: Call sign Victor 2 India Bravo 3, sono basta più che l'insieme 1 3 di ora.
0: Victor, could you spell
1: Ecco
0: your
1: per qua.
0: destination, please? Spell
1: Call
0: your
1: sign Victor
0: destination.
1: 2 India Bravo
0: Little
1: 3,
0: by little.
1: sono basta più che l'insieme 1 3 di ora.